0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina

0: a 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora sedicenne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, una Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e prevalentemente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, una Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il

0: Comune più piccolo della Puglia stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora sedicenne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa 1,5 miglia dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarle.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora sedicenne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nell'Eccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così com'è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tensione tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Sono già operativi dalla mezzanotte. Resteranno in vigore fino al 7 settembre i controlli imposti da Madrid per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. Cambiamo argomento. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia in Belgio nella miniera di Marcinelle, dove 70 anni fa morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. I sindacati affermano che quella giornata sia un monito perenne per tutti. Siglato alla Mecca l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, l'intesa prevede che qualunque attacco armato contro i tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca: quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni fermati per essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai quattro l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Sarà invece un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porterà a Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Oggi sono 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 cittadini albanesi. Tra loro anche il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, all'epoca 16enne. Ieri è tornato nel capoluogo pugliese per ricordare quei momenti. Sentiamolo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina, nell'Eccese, paura ieri per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione. Sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. A Celle San Vito, il comune più piccolo della Puglia, sui Monti Dauni, nel Foggiano, i 144 abitanti stanno preparando le stradine per la festa del vicino, in programma il 10 agosto, notte di San Lorenzo. Previste lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano da tutto il mondo e ai turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. Calcio: dopo le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato del Lecce, Sandro Mencucci, in una nota il club si è detto rammaricato per modi e tempi, ringraziando anche Mencucci per i 4 anni passati insieme. Lunedì è previsto un consiglio di amministrazione straordinario per redistribuire gli incarichi. Al momento non sono previste nuove nomine. La proprietà si è spesa solidamente in questi anni per il progetto e continuerà a farlo, si legge. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sono già operativi dalla mezzanotte e resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre i controlli imposti dalla Spagna per chi arriva dall'Italia. Madrid aveva intimato a Roma di revocare entro domani le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria a Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta imposizioni dall'estero. Medio Oriente: è stato siglato come previsto l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca: arrestato un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Sul profilo online trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e anche contenuti jihadisti e antisemiti. Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai quattro l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La morsa del caldo sembra allentarsi sull'Italia, scendono a 19 sia oggi che domani le città con bollino rosso, nel fine settimana invece bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura: oggi sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena in concomitanza con i funerali in forma privata a Pavana di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Anche Giulio Rapetti Mogol ricorda il grande cantautore, un grande ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Le sue parole. Queste le breaking news di TGCom 24.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta a Marcinelle in Belgio la cerimonia di commemorazione delle vittime nella miniera. A 70 anni dalla tragedia persero la vita 262 lavoratori, 136 erano italiani. Per il nostro paese presenti il presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, e la ministro Calderone e il segretario generale della CGIL Landini. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Medio Oriente, accordo sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Qualunque attacco armato contro anche uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'intesa. Teheran però avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Notte di scontri intanto in Yemen tra Houthi e governativi. Prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti indipendenti citate da Iran Wire. Va avanti il conflitto russo-ucraino. Nella notte forze di Mosca hanno bombardato la regione di Kiev con un bilancio di almeno 3 vittime, altrettanti feriti nel distretto di Brovary. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Dall'Italia si allenta momentaneamente la morsa del caldo sul nostro paese grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Iniziato invece il fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24. Sto

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Le misure resteranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre. Il governo ribadisce: l'Italia non accetta imposizioni dall'estero. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Qualunque attacco armato contro anche uno dei tre stati sarà considerato come attacco a tutti i firmatari. Plaudono all'intesa governo yemenita e autorità nazionale palestinese, mentre l'Iran avverte l'accordo non metterà al riparo l'Arabia Saudita. È stato arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza con la famiglia, un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco, con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Sul profilo online del sedicenne gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita a Nicola Musiani. Ai quattro fermati contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Alla notizia del fermo approvato, grande sollievo, dice il padre della vittima. Commozione a Marcinelle in Belgio per la commemorazione delle vittime dell'incidente in miniera nel 70° anniversario della tragedia. Persero la vita 262 minatori, 136 gli italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea delle vittime degli incidenti sul lavoro. Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, in terapia intensiva a Rimini dopo un malore accusato in vacanza a Riccione, fu condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio del marito a Milano il 27 marzo 1995. Queste le breaking news di TGCOM 24.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Dice intanto la Commissione europea: al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, a parlare in particolare un portavoce di Bruxelles. Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 70° anniversario della tragedia a Marcinel, dice il Capo dello Stato, rendendo un tributo a coloro che perirono. Siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. In Italia, un elettricista quarantenne è morto a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne ha perso la vita invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Altra morte sul lavoro nel Fiorentino, vittima un operaio 61enne. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita, passo più rapido quello del Trentino Alto Adige con più 1,5%. Si sono svolti in forma privata nel cortile di casa a Pavana i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. La figlia del cantautore ha chiuso con un saluto, con un semplice buon viaggio, babbo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Marcinelle in Belgio si è svolta la cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia avvenuta in miniera 70 anni fa. Persero la vita 262 minatori, 136 erano italiani. L'8 agosto d'ora in poi sarà celebrato come giornata europea delle vittime degli incidenti sul lavoro. Messaggio del presidente Mattarella in occasione della cerimonia per le vittime di Marcinelle. Dice il capo dello Stato, rendendo un tributo a coloro che perirono: siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel paese non si fermano gli incidenti sul lavoro. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, morto un elettricista quarantenne. Un operaio di 60 anni ha invece perso la vita schiacciato da un muletto in provincia di Modena. Morto un 61enne nel Fiorentino mentre stava movimentando materiale. Torniamo all'estero. Un drone proveniente dalla Romania ha causato un'esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della Bulgaria. Lo ha detto il premier bulgaro Radev, senza fornire al momento indicazione su chi al drone possa appartenere. Buon viaggio, babbo, così la figlia di Francesco Guccini, Teresa, ha concluso oggi il messaggio ai funerali in forma privata a Pavana del cantautore scomparso a 86 anni. Lutto cittadino oggi a Bologna e a Modena in occasione delle esequie. Chiudiamo con il calcio. Il pallone con cui Maradona segnò durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari. La vendita dal 21 al 23 agosto, con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa: il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle: la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa: il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Ho spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinel. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 1, 2, 3.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is. Just

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Roma e Madrid, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. È in vigore da ieri il patto sulla difesa congiunta Ankara-Riyadh-Islamabad, il cosiddetto accordo della Mecca. Vincola i tre paesi firmatari nei contesti della guerra in Medio Oriente e del conflitto nello Yemen confinante coi sauditi. L'Iran minaccia, non garantirà la sicurezza all'Arabia. Le parole di Mattarella nell'anniversario di Marcinelle. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Le vittime della strage di minatori di 70 anni or sono furono 262, tra cui 136 emigrati italiani. Simili sciagure non si ripetano, il monito del capo dello Stato. Per l'omicidio di Nicola Musiani a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di averlo picchiato a morte, tutti di origine straniera, con precedenti. Il 54enne venne aggredito la notte del 19 luglio a causa di uno sguardo di troppo, la svolta grazie alle telecamere. Allerta piogge al nord in un clima rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta Gorizia sopra i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.